Κούρια φωνουά δεν μπορώ. Αφγή με τέσσερα με Κολομπία, αφτερε Κόγκο κουρούντε για τσάρων, φαχάτου κουρούντε για ένα τσάρων, αντίν μπορώ πέντε για δημάδο, άρη με την ώρα βάρα και αν κουρούμε το κουρούντε για να το αγγίσω μπορώ να φάρω. Κολομπία κουρούντε για τλεφ, τλεφ λάμα, λάμα μπορώ κουρία για τσά, κουρία φωνουά δεν μπορώ με τον γακέρι. Κόγκο κουρούντε για φωμέρα, μπορώ κουρία φωνουά δεν μπορώ με μπαμπα, κουρία φωνουά δεν μπορώ αφ, με τέσσερα μπορώ λεπέτο μα έχει κουρανή μουκάο. Μουκάο μπορώ τα κουρία δίνγκ ένα μέσα, κολο φάτα γκρα λιμονή. Λουκμία, μπορεί να μπει ένα δερμάτι που λέει ότι είναι το βασικό για να μην πέρε τη διαβέρα μπορεί να μπει. Είναι τρει μέρε που θα μάθουν που λέει ότι είναι δύσκολο καλά να λέει ότι είναι Κολομπία, Κόγκο, μία του μικρού είναι η μεγάλη. Κολομπία, Κόγκο, τρει κουρία, Λουκμή, κουρία, δεν μπορεί να μπει. Αντλά, κουρία, φωνούμε, αλλά αφιάρι με τη ρογά, καλά με τάσα, Κολομπία, Κόγκο, τρει, κάνει μια ρηφαία κουραφάτα, σε μισά καλά τη μάλλον. Μπορεί να μάθουμε κουρία, τζιλάφ. Arias, Rodriguez, Rodriguez kuria di mana kefatum Rodriguez yang kuria di Vi Luis Dessa, yang anak kes Rodriguez, Rodriguez mana mana kontrol kalau bela penalti terlalu gadim bola mabra kuria lada un feria tering, di fakoh kuria fono ada bola musau ku atlaf kuria fono meten gue kari bola di beton masai ku Beckham bukan bola di beton Congo, kalau bela kontrol kes kuria fono ada bola atlaf yang nama hari mati musau ku, ada kalau fahat area kari kiper, area kari kontrol yang anak kes yang kontrol di fakoh ke medah sabu, mukam bola atlaf. Hari mati kuria Samuel, Samuel dia sahaja bola back, anak kita angkut fatu Samuel dia defend aku dia dimbol, Samuel dia sahaja penalty yang beri guna dia dia carry bola tengah Alex, dia gus anak fatu hari mati dimbol Congo half teri mana back bola fatu area tering keeper goal dia carry penalty so keeper atlet, kuriya fonoa di bola medan angkut mati Colombia kurun tering bola kuriya fonoa mojika kuriya fonoa di bola Congo kurun tering atlet yang sana fatu hari mati husko laf defend Musako ya, Musako dua ni hari mati bola fiam half ke medan sahaja la penalty dia goal dia di back fonoa di bola goal dia huraska goal hari mati dia di Bera, bola masih aku beri gol keeper juga boleh mati bola fonoa dah nes, hari mati Bera dia bola gol hari mati dia bos Bera, gol kuri mati dia fajar me Colombia kuri edim bola, afg me dah hesab Arias, Lukmi bola fajar mana pun kotam kuri emian, tiris timur pertama afg kuri fajar Colombia kas Congo kas ada macam, Colombia kuri tiri kuri edim bola. Arias John Arias libe Thomas ekor gol umbu kurun tering mun half tering atlef atlah kuria kawambe kawambe kuria dimul metro ma karin jasa bertang kole barwi semule de mas ekor Colombia kurun tering atlah dim bola ari matin dia gol tagus sensa kala di malun di ber Congo half tere Congo le fengel Congo gello Aaron elani Aaron Van Bissaka bola hefen kuria jela sensa kala di malun elli bola metro ma fresna Colombia half tere Congo kurun tering bolun kuria fonual bola bon and visat laf kuria dini ene go se area tre vannani visa area ron kari mihar mihiri di area kari mato kola bar kavan bes bola ta tang kola ngetre kurien dim bola kambe kambu atlafa hato sida penalty tre naga den ji bola tang kola kuria da de moni Colombia kurun tri bola di feria beren a bola bola Congo kurun tri libeta corner ka beru Gol guna hari mati ngas corner ke berwi corner yang nunggu mana elmuk mana dideki resiko Musako elmuk Musako kuri jila elmuk bola gol dari akhirnya kulentria Colombia kulentria kuri fonual bola di farm di Congo kulentria gak jif di puni Colombia kulentria yang kuri fonual bola di agota gol Sanchez kuri fonual gol hari mati beru corner. Tiris first minute pertama kami kulef mehar mati. Colombia kas Congo kas tali tuju. Congo ekorna negar penalty dia teriaga Congo ke deh tine hat teri first kulun teri kau bola. Hakulun teri mehar kulun teri kau terabadi tuju. Naga dim bola gol dia teri mehar. Congo kulun teri bola kure fana. Di fakoh of Colombia kulun teri reber kulef. Musako atlet angkole fahatu. Mukawa mukawa nikas. Medini Musako kau ya, barang ibu bapa orang antek yang hendak nis, Congo. Fahata medini Samuel back kau fahata. Area terhibur keeper area. Nampak tim bola kontrol kau dah. Anak fahata fali badal kau dah tim bola half kau. Medini hasil mau Congo kau dah tiga kali di Colombia kau tengah nak tua fa. Area kau yang fahata jele fali badal kau. Anak fahata kau dia fonal bola. Ibu sepuluh tiga kau nuli bayar kau tengah nis. Half kau medah sama beru elun Colombia. Congo ekonomi balero, anu nahan handam aku defahar aku ademi
Colombia half train as Samale Demoni corners libu longa corners libuno de Mehenes corner penetry at in Colombia counter in difa per Colombo terrain Congo counter in bola tem metro una carica la metro ora so curia di bola vissa a tem metro in curia Dani net contro con le bola mi faro seni e messi e bola atlet Colombia contro in back la fate area tre curi keeper keeper con Congo contro con Arabar due farà bara keeper keeper area ber già sai bola con Tasberwi e nat bola ne gheva noi care per contria ora fare curi Bekambu Congo che il penalty ad malo Colombia half train ad mi ha rotto il mio mosaico penetri a terra 5 gol di carica pure di contri penetri a canadi ma marco lenga pure Samuel e lì gol gol di canadi ma colombia contri di fa come eri a bere un attacco di fanno la sem non è ne Sanchez attacco nel frattare ma ti fosco una barra contri nel frattare ma ti non è ne contri e half game dai sambo l'attacco curia colombia contri Luis da 6 vuole contro con la dam tre carico contri a Mucao Ber con lì 3 minuti con le vigie forte ma fa andare mi genere visto la ma curino di tre Gustavo al fratto animati per conto in bolo contro con la curta con le fate Gilaf anche se al fratto animati in gasta di bolo già già ho vocare a Congo con un tri a fallo con famoti Rodriguez Sanchez Gus Refri a Shaco con il Refri anche a Brunetti ma ne è Bahurime una versa Rodriguez avaha da che trofaro a bene un veto Rodriguez mi Colombia captain e la bola già già cari a Cavambe e ne ora sala lo mutere a un nemore una bola in giovane che ne mono mat le fe già Rodriguez per il forward half che gana me dopo portan con la senza cada chiari me tre per portan con la armati babba Rodriguez curia fono alla bola con Matiga Bori. Poi ne vissa Marco Leghi. Penalteria 3 gol di Reca. Penalteria non Matiga la vota del team con 3 di Reca e Marco Leghi. Curia fono alla bola penalteria 3 in Colombia con 3 che ha cari Fenugiv di Bolo. Keeper Atlemi fa Atlemi area Bero. Congo contro in Atlemi 3 Matiga curia Gili vota cari e Dia. Muka bola e Fandama sei curia. Colombia contro Sanchez con il foul da quelli che avete già un leaf Congo Congo ha vedendo la sua vettura per armi 30 minuti con l'effort ma fa dare non c'è bisogno leaf è già curia fono vado curia ngare mate sensa ka jamal hori kulantriya bola te marmano curia steve kapuri atta curia fonwal ji bola antika colombia kulantriya atle ne mes congo kulantriya mun half tin atla fahata mi je bola fa half ke meda sam ge marmano curia skari ore en kulantriya ka de bola te sensa ka gal fa tare mate ni bola atla ge marmano curia congo half tere curia ngas curia di bola steve kapuri atla sensa ka tere tere fahata kavam be metren di bola atla ge fahata kavam be fahata di bola Congo half train ai hanno sfatto un ball at left ne bemba bemba at la curia hanno fatto armati musauko e il curia mati abuhuri augusta gana to anche sfatto Congo half train di ball steve kapuri fatto di metro un contro alexa e ne fatto una di area bene come keeper di ball in abara colombia contro il keeper curia fono al bola cari uri senza cadino area scaga di colombia contro che ne penetra cadino di ball area tre abava del rodriguez area canadimal contro sida gol ma fono in gebol curia mati uri vissa gaga di congo contro in congo contro area bene ball at lag mene senza cadino metro cari gin armati curia in colombia half train vadla metro a ball Bekambus e ne stanno le fatto carico con un tria Giassali Giassali vuole fare Arimati Aron Bisaka Atlen Colombia half tenendo Arimati Musako e di penetria di Manu Canada di Manu di Mbola Atlan Medini Kavambe Kuria Nagadin Gibola Kurmatori Colombia con un tria Atlefi Atlan Monos Kuria di Mbola Rodriguez contro la Kurani Rodriguez vuole contro la Kuritano Cardi e Congo con un tria Kuri Faula Gloria Motigino Melio Colombo sempre Cercol di Malo arrivati in sali smert fortuna con Culefa l'anno non c'è bisogno Colombia che
Emrin Haftere kurye fonu anı gosu morele Lama Lama jasal yana kari huri Gustavo Gustavo back or Fatim Bertrand with Sanchez Sanchez Colombia half train Sanchez calculado man ball at laf Armatin Divi look me metro a kari marmon horas con gas badi laf Arias Arias Fatim look me Sanchez calculado man en frata Armatin Dimbor Arias at laf hata Sanchez calculado man contra en Korea Divi en frata Armatin Colombia half train tan con el barro Jenes ball at laf me far monos Eria tren ki para fata medini ki pro eria ber nek mala kuria lukmi de fat medin hasan bol atle manwan kuria men nani lukmi john lukmi atla var ma tenoga ka es medron hurasko kongo half tren din bol farma te tre kolle nes kongo kunti kongo half tren di bola bola kuria fonovali colombia half tren arma tin bola diego tagos bervi colombia kunti ga ge jif beru ka lais man de 40 de minute mi har moti kulai John Neria se pone timano que haga no jehe bola beru. Lifting el lagging as Congo countering Armatin Kuria din bola. Mosaco atla penal tre gol de tre countering bo Matin de gota gos gol de tre fer jo me kuna ki keeper bola atlef. Fitra ka rangala de me naga din bola bola Kuria eri Beckham bo se ne bo Matin ina fumman seri. Musako nagadin bola yang hanya sebuah mati ngas libuni keeper type ko fan ke wafer atau type ko bola tli. Kolombe akun tren mung half tren kuriya marum bola fan kotta mung kuriya lugmi mienne ni arima ting half ke meda vur sensa kal kari jila kuriya dihi Rodriguez Rodriguez mati mati kuriya fonal bola arima ting mungan ni penetrate kana dim bola control kuran ni Luis Desen hul tangkule baru ya dia kotak bus arima ting penetrate di malam bebe bola ngeri Luis Des. Salis timet fortuna fon kolefa. Colombia kes Congo kes lari nuju. Barak Gina boleh tak ke boleh di mana phone wali Colombia. Congo ems de boleh var de hamal de var boleh phone wali. Kulum utarin Congo half terin. Colombia kontrin kure phone wali boleh beri. Anak kes Congo ada living el memang half ke gana kami ding high sab. Aaron Wisaka elli bola metron ga tin kon tro kol la tan kolen ga trend in bola bakambu libeto ma segna fatum di fi Congo half ten senza ga dimal kon tri metron frasco kuri en asa Mosaco e senza ga dimal Colombia half ten senza ga tre kon tri bola atle marman kuri jehla ni mi kori bekambu atlaf ari ma jehla frasco la van kes di Mosaco Mosaco ha metasa bola kuri di savere tre bella fiera bera van ndia kon tri di fi Kalambe kuri en naga di jebla kurma ti kon tri ga jif di Munoz gak jeef di corner ka beru Munoz bar rulias ka ule almon fenne Munoz foda kulete na fahata faba kuleva ka no kunis dannawali devana corner kongo ali be match ka hatarwana corner 40 hatarwana mette ali fe corner re kongo e corner na ga der Colombia penalty re tre kongo ge hatare fahe ha kontrin e gol re tre sa por kontre marcolle kono na ga re ne garmati ga por kontre ka marcolle ge Kau mungkin agak mungkin agak tim bola mi faru bodoh kuriya phone al gol gari mati ma berdi ber gol kuri mati jema. Tangkole mati bi demme. Bukan bodoh kuriya phone al bola. Kuli mungkin tereng Colombia kuli tereng penalty akan dia kena bodoh jasa angkut seri tereng wajah gari mati deng deng kuli Luis Diaz mana ane farat gari mati penalty akan ring kuriya jela gol gol phone al bola kuri mati kuli tiaga jiva gol gari mati beru mungkin kuri mi faru bola atlet musako. Atta kuria fono al bola bere di Colombia kurima kurim contri ancora kurima di nega di bola bere e trova ut fast mega con kuria mi del mio sale fast mega kuria Colombia che scongo questa legge lo so quello di Congo che non per interi ad mal vuole fan kuria gilla felli bola Kavembe kare hori Colombia kulunterin bolun kuria fonu ala masay kuri etere nui bola diye beran ari mate anikas ellu Congo gelu musako ellu musako le bola Colombia haf medas ari mate monos bolun kuria etere hori kulunteria Augustus bola da sali penalty sensa ka tren bola tan kuria dani Congo ha medu penalty kare area tre vade aboy Sanchez kuria fonu ala je bola kare de kulunterin difa ko area beru Bola telah tangkul oleh Fahad untuk bola. Lama telah berakul oleh Fahad. Daisa, Daisa just ada bola mifar. Kongo kulun tiga kali boleh hujung bola telah. Meter yang telah kuri yang as.
Lamaga Natua down to the carry of Kuntri, a ball of Augusta, lagging and a Kasamatin Puria, the half a meter of penetrating a carrying area, carrying a bulletin Kuntri, a coach, a Salibor Congo, Kuntri, and Kas Columbia, Kuntri, and Fatu, and a Kas at Levy, areas at La Korea for one, Jibola penetrated at the Tangle Bar with me far. Penetrated at Trenkongo, Kuntri, and Korea for Noble Half Medas, and a Kas at Left, Columbia, Kuntri, and at La Korea, and areas at the Fab Medas, area, Bolifan, and believe the car of the Congo, Kuntri, at Left, and for the Aramati Musako. Musako Korea Dimbol, Atla and Sim Sakal Koladiman, Atla Korea, Divi Satana Korea, and that's a Korea for Nolan Dibola Kari, Huri Columbia, Kuruntri, and Difakuri, Rodriguez Boljan Monte Bodi Armatin Bera. The Mekongo Kuruntri, El Namoretron, Rodriguez Bol at left, Columbia, Leafing, El Sanchez, Columbia half there. Look near Dimbola, look near that back of Fata. Half game a dance sub. Congo half terrain, Colombia, Kuntri, and Bolefang, a Trevani carry over Congo, Kuntri, just a fan, and a toa, Colson, Takola, Demjal, and Ferrat, and Matin Dimbola, Tame, Rodriguez, Morani, Marmon Kurijela, Kari, Huri, Munoza, Jasala for Rodriguez, Arandi, Kurumati, Aboy, Congo, Kuntri, and a toa, Tangul Fatu, a terrain, and Cas Luis, Dias, that's Korea, Rodriguez, and area, Romatin, Danger, Sali Bola, Yosamaki, and a Vetuni, Congo, Kuntri, Takuri, for all the ball, and Farmasa Kuri. Bekambo and as Colombo Kuntri at life at Lambert and Korea look me Arimatin Dimbola at Korea me and it died as Korean Arimatin half game meeting high sabo areas at the penetrate Vaja Kanadima area three but the Kuntri and Fatin David Luis Dias and an area Beron Dimbola Augusta Korea follow the ball of Kurimati Kuntri Agajiva Fatan Abola Medro carry Colombia half terrain Sanchez Murray Sanchez Korea Samsaka terrain Gustavo then Samsaka Beron Nikmelaf Korea Dimbola Arimati Congo half terrain, Bolatla Korea Divi Arias and Arias Arimati Noga Kari Huruntria, and Bolivia Marmon Fati Gilaf Anikas Hatun Arias, and a Medrum Matin Dimbol Logmi Atla Marmon Korea Sensaka Majora Congo half terrain as an Ferrat Arimatin Divi Rodriguez main control Kulaf Arimati Noga Kari Huria Korea Gilaf Metrev Bolivia Matin Direka Gilaf and Eteria Terrain Di Munoza de Masekur Tankole Baru Atla Congo Contra and Kas Atlang Area Berum half terrain Kulimu Korea Mian and Visa Arimatin Sensaka Kari Arimatas Medrum of Rasa Colombia half terrain Vatican Korean under Metria Buri, Medical and Beckham Bus and Zetano. Ball if I'm down train a ball again, lead to be certain ball at that. Columbia country, Korean men, Arimati Ronga carrying half medal, penalty carrying Gila Tangle Fatu, a team game, Kuruntrika, Metro Hori Gustavo, Shara Kolumaki, and a team ball control called Laf. What if I'm Marmano Korea? Ask Tangle Fatu, the more look me, Korea, the Arimati Kuruntrika, Rodriguez and Farato, and Farat Arimati Mihar Miri. Defolia Kuleta Armand Rodriguez Dimbola Armatinoga carrying penetrate Canada Mal contra Kola Korea Divi Rodriguez and Cas Rodriguez penetrate Korea Nagadin Jibola. The corner Berwag Kurimati Kurunteria Samuel.

0: Keeper kurje fonoval bole Dieri a Karim far Colombia contro di fa quello mettere per contro attacco quello fra itro bole danno Mattia bole kurje fonoval penalty Fenugief gol gar mette Diego contro Gosper Congo con contro Gaberi a tre vecchi Asana number 20 a pick up gol per Mattia Lefe Gian Colombia Charles Picker may have green the card is that death. And but penalty can appear to Kurma Gulig and Gol area Kano Baba, Colombia keeper, Korea for Alba Arimating has half the Gagarika Meding has a Congo half train Colombia Kurunta at La Fatan Limbola, Aria Jamater and five foul of Jehon Colombia. Congo pointing a foul for Derek Gina from Metropolitan. Sensaka Dimal, Edinburgh carry Congo half train. Quota curie fonoali una curie fonoali bola ma bola un attimo di ingress gol di Arimacic va a otto gol di Bera gol di Matteo Congo il trovo con Hamir Tren first minute da Gagare che si conti con le mie armi di Mecimimi Colombia half train Colombia con Tren bola un curie fonoali extra bola un curie area bola tra curie anni ferrata Arimacic di bola attenta curie di vetro ma senta con le barwege di Bera nel Colombia con Tren curie fonoali bola Bera e non di Matteo Congo il gol fatto senza calmar contro il marrone con il gelare mette in mezzo a Karim Colombia half turn senza calmar bola tre anni appena tanto il gelare mi farà tare mette in bola sa di cat la fuori una gara di penalti e tre penalti per toccare mi farà Colombia contro il bol di farlo per aria per una le arina la fuori e fono al fuori e fono al ma che invece che quello nel video di ai fau half che tre sono mettere fau half quello che vi number quota già ha della da che è sino con Colombia match cambia per quello di mettere un macchio non sa la mezzo a valco
1: faccia prea sembra come che vara fuori gada matching almen fenege medi vara football vara physical football almen fenege medi Colombia mi har moti point e gol je hagen point we saw da 3 point itra mi honas leve ke medie emi tawal almen kodkoda badle annan emi na me ma bodu balta ke annan hena hinwe ekam mire inge da hote be funna mi ferene waru waru gada anaka mechi da ke mi ferge mi dane mire ferge da mitta ka baldaru mire almen na bar jeharo eba mi hatar demechen eba kole e Switzerland Canada adi Bosnia Qatar kole ne tanung armen tibe funna against the match games match against the ven then tine jharus ekote bakole Scotland a Brazil ade Morocco Haiti play match bakole ege itrun me e group ge Czechia ade ege itrun Mexico ade South Africa ade South Korea kole match smire e bai fatiho ekam hai jharo me match tan hore e mi mire hore match tan hore gadita hore me danwa dira okravia me gadiga ira okravia tibe funna ke me match ta ka ke badlum ummed ga me sabon alman ganas tem gandia me tibe funna me football idu ge me metta ganas metta ka me idu ganas tem hore metta ni mala ba kwelan ira okravia mire tibe funna badlo ummed ga assalamu alaikum
2: World Cup Dehar

0: 그럼 사실이 왔다는 그런 사실. 그런 사실 한번 할것 같습니다.
1: Curia funale, bolo un curia funale. Funale vuol mettere fino a giù. Via Kerry. Giorni da tra half, tre. Curia funale vuol atleta, in asso curia, medina half, in medina in asso, ma non curia gira. Arima di curia di bolo atleta, in curia, medina in asso, curia funale vuol avare a bordare, mi es. Da tra half, tre. Per il periodo, tre in chi per bolo atleta, curia, curia di bolo atleta, in curia, medina in asso. E fra l'altro mi tocca di nuovo la prima parte di me, sa che il direttore di Curia fa la domanda di Kerry. Curia fa. E mi dice come mi ha dato il incontro con la mia lingua qua da qua. Mi conosce, quindi fa di sé lei, fa se non mi va di nuovo. Fatti di nuovo. Quindi tre in penalti a tre. La tre penalti nel mondo di fa, proprio ieri a bere un Curia in gas. Bosnia contro. Olha o Beto na penalti, a cara do Bocinha conhecida. Gol de Admir Fonoide, bola penalti, ele é trem. Gol de Admir Keeper, vertigo em pante, gol de gol. Daí ficou com o Curio Fonoide, cara de contra em bola. Flaf Beira com ele, mas... Fruta, mas me deu uma mente, como ele fala. Bocinha com o trem, negado, bola penalti, ele é trem. Gol de Admir Fonoide, mas não tem Diego, ele é Matim Beira. Ardit para bar, curia formado para Bosnia contra, curia formado para aqui para Dead Club, curia formado. Bosnia o dia número Demirovic, curia formado. Gol com o Metalif, John curia formado em S. Bosnia half trem, Bosnia contra, Kess bola flag, Medrão Fresco. Bater half trem, vai ter curia de bola, Bosnia contra, em primeiro lugar, curia Nagadi, Mirani, Abdus Salam, penetra na Gila, Nagadi, mas é curia bola de Ebeira. Diminuti pula i forti mahamala di mano militare alla mano fine che di Bosnia e di bolo atla fatto senza calcare Demirovic atla arriva a cercare Gela senza calcolare di mano con tre bolo atla mano una curia Gela curia medo Vian Besic atla fi medin hasan Kerim Kerim bolo atla penetri e cari nagate bolo sida penetri e fono di bolo mi faro se lo curia in fono di gota qui per venire va a fare da epico fono bola di fa curi lago te spero cari cari che deja malla fino in me die non smiega guarda dice bella curi formale bole come haric chi per di fa curi gol gol metti in corner capire metti che fortano corner Bosnia nagati in bola gol di riettene fatto un curriculum in tre gassali per la penalty ma la penalty a Bero un dei fei team che per il numero 1 è Besic Besic Ivan Besic atleta ancora fatto ancora fatto il curriculum in tre gassali per la penalty di Narcas Besic ha rimattito un caccare in agafe e rettere in agati in buona mi fare battere il curriculum di Faco lo mettere in cattere il curriculum a Bodin Giaggio Cari a Bosnia contro il Mene vettere in cattere il curriculum di Faco fino a Giaggio di Rebecco la fate e rettere il curriculum di Hassan Hassan Becco la fate e rettere in keeper di Mbola in eri Bosnia contro il Varabardo e il keeper di Faco lo basse in secolo terreno Bosnia half train, Bosnia contro il bolo curia fonale bola. Battero half train. Battero contro il bolo di Fagor Benat da curia down tre back con la fatta. Fatti di dire keeper. Keeper di Re Canadi ma curia fon curia già sal bolo arbitri. Penalty arbitri. Battero contro da Habe da sa pure contro il bolo attacco curia questa. Arbitri da un contro Hassan bolo attacco curia in casa curia fonale mette un vecchiare con contro contro Fadi Akram. Fadi lo scare di Bosnia contro il Falco Fogotti. Ancora Mafif. Lì feggio. Curia Fonovale senza caso che cola di mano, bola a curia di bola, Karim. Arrivati in mezzo a Cari, il contenere, ma non bola a curia, mi tenere anche a Sacro. Attas, penetra, vanno andando, eccolo 30 in giro, tanco le barbe, bola in libero, tanco le Edmilson Junior, bola in Arauti, e non skipper, bola in ieri, tanco le barbe. Bosnia contenere, non half train, attacco, curia, arrivati. Melic, penetra, che era infatti. Incontri che ne curia fanno al bolo, half che mette il penalty a chiari, atleta ma non curia mi danni, Ivan Besic, mettere, atleta curia di bolo, mettere una cura, scopriere da un contri a Dif, Esmir, atleta che half che mette il penalty a chiari, gatter half, tre, half, mette a son fatti, gelo a di gatter contri a chiari, Dif, e lì mi copre, a termine, curia, furto, ma, l'anno di oggi,